0: baci piano, mi mordi forte il collo,
1: e mentre urlo
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?